0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra, se potessi

Questa è la canzone di Gigi con il featuring di Elodie ed Ernia. Io vorrei, nella versione del 2024 per essere precisi, giusto per dare anche un riferimento temporale. Signori, invece tra poco, a proposito di temporale, di calore, parleremo di meteo tra poco dopo Luciano Ligabue.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle regioni meridionali, anche se un po' di instabilità è da mettere in conto soprattutto a ridosso dell'Appennino, con qualche acquazzone e qualche temporale più probabile su quello campano e calabro-lucano. Da segnalare anche per domani questa possibilità, quindi nelle ore pomeridiane un minimo di instabilità nelle zone interne. Per il resto tanto sole, ma anche temperature in progressivo aumento. Nei prossimi giorni il caldo si farà più pesante. Per sapere che temperature si toccheranno proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

11:01, eccoci pronti a ripartire dopo Paolo Corazon con Made in Italy di questa giornata di martedì, anche con un gran disco di Pino Daniele.

Flamenco Paranoia, il titolo di questa canzone, prima anche il grande Pino Daniele con Sara. Signori, siamo noi Made in Italy e purtroppo siamo fatti così, che ci volete fare? Ci hanno fatto male. Lui chi è? E lui è Walter Gentile, vi sta salutando in regia, io sono Pino Belmonte. A proposito, voi ma dove siete? Cosa fate? Visto che siamo già al 7 di luglio, siete in vacanza oppure pensate di andare in vacanza, sperate di andare in vacanza tra questo mese e il mese prossimo? Fatemelo sapere con un WhatsApp. Intanto commentiamo un po' questa notizia, perché ogni estate, dico, è sempre la solita solfa, esplode in particolare sui social la polemica sugli scontrini pazzi che possono arrivare da un bar, dai lidi, dai ristoranti, ma anche, attenzione, dai fruttivendoli. Da un po' di tempo a questa parte sono diventate delle gioiellerie i negozi di frutta e verdura. Ma giusto per sollevare una polemica, hanno ragione i nostri amici fruttivendoli, ci mancherebbe altro. E abbiamo fatto una rassegna di tutti questi scontrini pazzi proprio attraverso internet. E ti ritrovi, per esempio, che una tagliata di melone, l'anguria rossa, buonissima in questo periodo, soprattutto di sera dissetante con gli amici, la paghi 20 euro. Ci può stare, dipende anche dalla location dove hai ordinato questa tagliata di anguria o di melone. Stessa cosa vale anche per una bottiglia di acqua minerale, anzi naturale, che paghi 8 euro. Dipende dal ristorante, se si trova a Capri poi ci può stare anche. Però la polemica mi scoppia quando in uno stabilimento balneare paghi il parcheggio 2 euro, 8 euro per ombrellone, lettino, quindi stiamo parlando di 3 volte 8 euro, e trovi un supplemento bambini di 4 euro. Cioè, questo signore ha pagato 4 euro per far entrare i bambini al lido in spiaggia. Cosa ne pensate? WhatsApp

cuoricini come il titolo della canzone di Coma Cose. Mandatemeli al 347 49 00 29. Voglio salutare anche la nostra amica Teresa, è di una simpatia unica. Verremo a trovarti a Benevento, giù.

Questa è la nuova versione della sua canzone, rifatta esattamente 25 anni dopo, perché usciva nel mese di giugno del 2001 questa canzone. Si chiama Perde o no, la canzone di Tiziano Ferro con il featuring di Lazza, e questo per festeggiare i 25 anni di questa canzone. Ma signori, stiamo parlando degli scontrini pazzi, ce ne sono di tutti i tipi in giro per i social. In particolare esce fuori anche la tassa sui bambini per entrare nei lidi. Voi cosa ne pensate? E beh, c'è un chiarimento anche da parte di alcuni amici, come per esempio il nostro amico Antonio, che dice: ci sono alcuni lidi che offrono servizi esclusivi per i bambini, quindi quei 2, 3, 4, 5 euro che si pagano in più sono importanti per usufruire di questi servizi, quindi giustificati questa, chiamiamola tassa, si fa per dire, sui bambini per entrare in spiaggia. Dipende, ci scrive la nostra amica Maria, se la spiaggia è attrezzata con gonfiabili, animazione, eccetera, il biglietto d'ingresso potrebbe essere giustificato come un braccialetto, come una ludoteca, esattamente. Quindi gli amici, i nostri amici, giustificano in questi casi. Ma se non ci fossero questi, no, io voglio essere pruriginoso a questo punto. 347 490 0029, scontrini pazzi, anche di questo stiamo parlando a Made in Italy di questa giornata. Cosa ne pensate? Magari se vi è capitato, una disavventura del genere, perché a volte ti capita di entrare in un locale, di ordinare qualcosa, di non guardare il listino prezzi e di ritrovarti questa brutta sorpresa. 347 49 00 29, i vostri WhatsApp, arriva anche un classico di Vasco.

0: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Radio Kiss Kiss Italia.

0: Questo è Ermal Meta, Made in Italy di questa giornata, con la canzone L'unico pericolo.
1: I bellissimi di Kiss Italia.
0: Siamo nell'anno 1980, è anche l'anno delle Olimpiadi più estive più boicottate della storia, quelle di Mosca. 65 nazioni danno forfè in segno di protesta verso l'invasione sovietica in Afghanistan. Di quell'anno invece l'80 ascoltiamo un grandissimo Riccardo Cocciante.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

che grande canzone questa di Samuele Bersani a Made in Italy di questa giornata. Ancora grazie per i vostri WhatsApp anche sulle vostre vacanze. La nostra amica Simo dice: spero di andare in vacanza a settembre, quindi lavorativo il periodo estivo per la nostra amica Simone, ma come noi in sostanza, perché noi non vi lasceremo mai anche durante le vacanze di agosto. Signori, camper che una volta per decenni e la vacanza in camper era per quelli un po' anzianati, è vero, la famigliola che sceglieva il camper con la bicicletta nella parte posteriore per andare sui laghi oppure nelle zone attrezzate della nostra bella Italia. Invece adesso sta riscoprendo il camper una nuova giovinezza, visto che anche i ragazzi preferiscono fare che cosa? Noleggiare il camper per avere più libertà, cioè la possibilità. E poi io devo essere sincero, ho avuto la possibilità di fare una mezza vacanza in camper con questi nuovi camper, con queste nuove tecnologie. Veramente dentro poco spazio c'è veramente di tutto, quindi nuova giovinezza anche per la vacanza in camper qui da noi in Italia. Anche voi la fareste una vacanza in camper? Magari ce l'avete un camper, ci potete raccontare la vostra esperienza con questo genere di vacanza veramente molto mobile e molto libera. Anche in questo caso WhatsApp 347 49 00029, anche lui va molto spesso in camper. Sono un po'

amico Tommaso, Tommy, ci manda un WhatsApp audio, dice: altro che camper, ai tempi, stiamo parlando del secolo scorso, utilizzava il furgone per il trasporto del pane per andare al mare. Un abbraccio, amico mio, grazie per questo ricordo. E c'è invece un altro amico, il nostro amico, come si chiama? Aspetta, vado a recuperare il nome, il nostro amico Pasquale, che ama questa canzone.

Questa è la più bella, la canzone di Mecna & Coco, costruita come sappiamo tutti su un grande successo di Ruff. Signori, e tra il dire e il fare, tra una notizia e l'altra e i vostri WhatsApp, signori, abbiamo archiviato anche la seconda ora di Made in Italy di questa giornata, quindi tra poco i fatti più importanti della mattinata grazie alla nostra redazione, ma poi torniamo noi.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il figlio Luigi sono indagati dalla procura di Bari per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Il primo caso riguarda il trasferimento dal club pugliese a quello partenopeo del portiere Elia Caprile, sottostimato nella valutazione, secondo il PM, fatto in modo da generare, con una successiva cessione, profitti per il Napoli a danno del Bari. La seconda ipotesi di reato è connessa alla procedura di liquidazione giudiziale chiesta per l'insolvenza della società sportiva barese, in perdita sistemica complessivamente circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025, eseguite perquisizioni nelle sedi dei club della Filmauro, nonché a carico dei direttori sportivi Ciro Polito, Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso, non indagati. Iniziata ad Ankara con il forum dell'industria e della difesa da 2 giorni del vertice NATO, che si concluderà domani con la riunione dei capi di Stato e di Governo dei 32 Paesi membri. Intorno alle 13 il segretario generale dell'Alleanza Rutte terrà il discorso programmatico, seguito da un breve intervento congiunto con il presidente ucraino Zelensky. Nel pomeriggio l'incontro dei ministri e degli esteri con i partner medio orientali, Bahrain, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi. In serata la cena ufficiale con il leader turco Erdogan, invitati anche i presidenti del Consiglio europeo Costa e della Commissione von der Leyen. In discussione al vertice il rafforzamento del fianco sud dell'alleanza, il sostegno all'Ucraina e soprattutto l'aumento delle spese militari, che prefigurano una maggiore europeizzazione della NATO. L'Italia arriva a summit con una previsione di spesa del 2,8% del PIL per i prossimi 2 anni, circa 17 miliardi di euro tra difesa, sicurezza energetica e protezione dei confini, ma l'impegno sottoscritto anche dal nostro governo è quello di salire al 5% del PIL entro il 2035, allargandolo però alle spese per la sicurezza interna. Quanto alle tensioni con la Casa Bianca, Palazzo Chigi non ha inteso replicare al meme social di Trump contro Giorgia Meloni. Le persone passano, i rapporti con gli Stati Uniti devono rimanere, ha detto il vice premier Tajani. Medio Oriente, alcuni ordigni sono esplosi ad Damasco, vicino all'hotel dove alloggia Emmanuel Macron per la sua visita nella capitale siriana. Una delle bombe era collocata in un cestino dei rifiuti, un'altra in un veicolo dietro l'albergo. Le strade sono state bloccate e subito avviate operazioni di bonifica. Il presidente francese non è stato coinvolto, la visita prosegue. Ancora la cronaca, il GIP di Milano ha confermato l'arresto di Lamin Seydilli, il 22enne che sabato ha coltellato un uomo di 55 anni davanti a un bar in zona San Siro. Il giovane di origine gambiana era tornato in Italia dalla Gran Bretagna e si trovava nel capoluogo lombardo da una decina di giorni, dopo che il padre lo aveva allontanato dalla casa di Conegliano Veneto. Pur avendo trovato come sfondo del cellulare l'immagine di un jihadista, gli inquirenti tendono a escludere la radicalizzazione come movente. Lo sport a

Tennis, alle 14 a Wimbledon, il singolare maschile torna in campo Jannik Sinner, che sfida il 36enne tedesco Struff, in palio un posto in semifinale. Calcio e mondiali, stasera gli ultimi due ottavi di finale, alle 18 ad Atlanta, Egitto-Argentina, alle 22 a Vancouver, Svizzera-Colombia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

Merck e Cremon con la Fe, bella Serena Brancale e The Colors era Partenope a Made in Italy di questa giornata. Benvenuti signori, siamo noi quelli che vi tengono compagnia tutti i giorni fino al venerdì dalle 10 alle 13. Uno dice ma voi chi siete? C'è lui, Walter Gentile in regia. Io sono Pino Belmonte, molto modestamente piacere di conoscervi. E a proposito, ma le vostre vacanze raccontatecele. Qualcuno ha detto a settembre, molti dei nostri amici a settembre, alla faccia, un'estate lavorativa per i nostri amici o forse per una questione di risparmio, ma poi in spiaggia che cosa portiamo da mangiare? È questo che voglio sollevare come problema, visto che è stata stilata la classifica delle nostre preferenze, che poi alla fine sono molto vicine alla nostra tradizione, le pietanze da spiaggia, i piatti da spiaggia. Li vogliamo elencare insieme a voi signori? Partiamo dalla frutta, perché quella non manca mai, abbiamo questa buona abitudine di portare in spiaggia la frutta. Ma attenzione, poi quando si tratta di mangiare qualcosa di buono da casa, portiamo le solite frittatine, che possono essere di tutti i tipi possibili e immaginabili, con dentro, che so io, già mi viene l'acquolina in bocca, qualche formaggio, in qualche caso anche delle verdure. Ma c'è una pietanza in particolare che è la regina della spiaggia italiana, ma veramente la regina della spiaggia italiana. Io vi do due alternative: la frittatina da una parte, la pasta da una parte e il riso dall'altra, in versione fredda. Secondo voi chi vince di questi due piatti? 347 49 00 29, i vostri WhatsApp, ma adesso anche questa bellissima dei

0: vita.
1: Ti aspetto, ma non tutta la vita. Pasta o riso fredda, nella versione fredda. Chi vince sulle spiagge italiane? Abbiamo lanciato questo contest. Scrivetemi il vostro giudizio 347 49 00029.

Lamborghini, 46 anni fa usciva questa canzone, questa è la versione nuova con Marrakesh, America, Made in Italy di questa giornata. Allora, sulle spiagge italiane cosa vince? Da una parte la pasta fredda o il riso, insalata di riso, signori, non vincono nessuno di tutti e due, nel senso che sono quelli più mangiati in assoluto. Poi mi piace la Brunella che ha un'alternativa, la frittatona di pasta. Un abbraccio amica mia, grazie per il tuo consiglio. A proposito di pasta, la pasta è un'attrazione turistica per l'ennesima volta nel nostro paese, visto che gli stranieri, insieme al pacchetto che è formato dalle bellezze naturali ma anche dai musei e perché no anche dalle città d'arte, ci mettono vogliono dentro anche la buona cucina, e vince la pasta in assoluto, la pasta più richiesta, sembra strano, ma è la matriciana. Non lo so se è così, però in questa classifica la pasta più richiesta e amata, veicolata chiaramente anche dai social, è la matriciana. Leggermente un gradino più sotto poi troviamo anche la carbonara, più o meno siamo sempre geograficamente parlando dalle stesse parti, perché no anche la cacio e pepe. Quindi vince la regione Lazio da questo punto di vista. Piano piano poi troviamo anche altre variabili sul tema, con la pasta con i pomodorini, classica della Campania. Ma la pasta asciutta preferita da voi, me lo dite con un WhatsApp. Intanto ascoltiamoci anche Marina Rey.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
7: Come te, non c'è nessuno.
8: Ma come si permette?
7: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
8: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 15 luglio, Armando, pasta di semola 4 pezzi da 500 grammi a 3 euro. Cardor, vaschetta gelato affogato vari gusti 500 grammi a 3 euro.
7: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
9: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
10: Dimmi come vai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza. Prega.

0: questa è la bella canzone di Lorenzo Lupo, si chiama Niente, Niente, Niente.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1983 è anche l'anno del grandioso successo di Flashdance al cinema e della colonna sonora. In spiaggia si parlavano i successi dei Righiera, Vamos alla playa, tanto per dire, mentre al Festival Bar Nada presentava la canzone che ascoltiamo questa mattina.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Ridere, ridere, il WhatsApp audio del nostro amico François che a proposito di cose buone da mangiare in spiaggia ha detto: ma prendiamo due panini così non andiamo al ristorante a spendere un sacco di soldi, e quei due panini sono costati come un ristorante. Un abbraccio amico mio, grazie. Intanto l'Italia, mentre viene presa in giro, ci ha sfottuto anche il Wall Street Journal scrivendo: è la peggiore estate per gli italiani, costretta a guardare il mondo festeggiare con un pallone in mano mentre per la terza volta è esclusa dalla principale competizione calcistica. Bene, mentre anche il Wall Street Journal ci prende per i fondelli perché non siamo in grado di andare alla fase finale del mondiale, noi ci apprestiamo a vivere e a festeggiare i 20 anni tondi tondi dell'ultima vittoria ad un mondiale. Era il 9 luglio del 2006, quindi dopodomani sarà questo importante anniversario della notte di Berlino, quando l'Italia di Lippi vinceva i calci di rigore contro la Francia, e ricordiamo tutti, almeno tutti quelli che hanno avuto la fortuna di viverlo quel momento, come è andata, come è stata quella notte. Anzi, chiedo a voi ricordi legati a quel famoso Italia-Francia del 2006 con un WhatsApp. Vi aspetto, questa è Holly.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Quella balorda nostalgia di un pallone che entra in porta in una finale mondiale come quella del 2006, appunto, di 20 anni fa. E Fabio Grosso, secondo me, è l'uomo simbolo di quella vittoria, non della nazionale, di quella nazionale vittoria, perché è stato lui a tirare l'ultimo calcio di rigore contro la Francia, che ci ha regalato poi quella meravigliosa Coppa del Mondo. E poi, tra le altre cose, è stato uno che veramente ha fatto tutti i campionati, partito dall'eccellenza per arrivare fino al tetto del mondo. Adesso ci sono, a proposito di calcio, signori, anche gli stadio.

Emma Marrone con Fabri Fibra, Antidroga è il titolo di questa canzone. Signori, anche per oggi, e ci dispiace dirlo, abbiamo finito Made in Italy, ma se voi volete noi restiamo per altre due ore, quindi lasciamo Saralotta. No, è qui Saralotta, ha detto stai calmo amico mio. Grazie amici, amici, per la vostra compagnia. Walter Gentile in regia vi sta salutando, io sono Pino Belmonte e ci risentiamo domani, giuro, 10:13.

0: Conte.
1: Pausa pranzo con Sara Lotta.
2: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, sono quasi le 13 di questo martedì pomeriggio, sono è anche 7 giugno, c'era anche Pino Belmonte che mi sa avrebbe voluto allungarsi in questo giorno, no, torna domani a partire dalle 10 come sempre con il suo Made in Italy. Benvenuti, comodi, spero che siate in compagnia di un ottimo metodo per refrigerarvi, perché chiaramente le temperature cominciano ad essere importanti, si parla di estate, purtroppo dobbiamo aprire una parentesi che riguarda come sempre i nostri amici a quattro zampe, una parentesi non proprio bella.

0: Gaia ad aprire il nostro appuntamento di oggi, Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, questo ritmo che racconta di una storia d'amore che finisce con un tocco di leggerezza. E beh, di una storia d'amore che finisce parliamo adesso, ma con un tocco di amarezza che è bello importante, anche di crudeltà, se ci permettete, perché anche quest'anno torna una campagna dell'ANAS, l'azienda che si occupa delle strade, autostrade italiane, che gestisce oltre 33.000 chilometri di rete e che ogni anno si ritrova con dei numeri di animali, cani soprattutto, abbandonati o uccisi lungo questi chilometri, che è sempre più importante. Il dato è aumentato di oltre il 30% negli ultimi anni e in media si segnala il salvataggio di un cane vagante per le autostrade italiane ogni 5 giorni. È un pericolo per gli animali, è un reato, è una cosa crudelissima, ma è anche un pericolo per gli altri automobilisti che provano chiaramente ad evitare l'impatto e molto spesso si ritrovano poi a fare i conti con situazioni inattese e inaspettate. L'ANAS promuove questa campagna che dice una cosa molto chiara: non abbandonare una parte di te, ma chiede anche, se possibile, di adottare. Dice: ribaltiamo le cose, andiamo verso l'adozione, o quantomeno andiamo verso anche un po' di volontariato, andare nei centri dove sono presenti gli animali per poter far loro compagnia e dedicare un po' del nostro tempo.
1: Dentro la mano una carezza sul viso,

0: Una canzone che è stata una svolta, un ritorno di Giorgia in pompa magna, La cura per me su Radio Kiss Kiss Italia. Di cura stiamo parlando perché parliamo di quanto purtroppo questa manchi in estate verso gli animali, tant'è che il numero di animali abbandonati cresce ancora una volta. È inimmaginabile riuscire ad abbandonare un proprio animale, è proprio una cosa che mentalmente non riesco a cogliere e a concepire.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante.

Grant, la più bella del mondo su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio. Si parla dell'appello, della campagna dell'ANAS rispetto all'abbandono, contro l'abbandono degli animali su strada, ed arriva proprio in queste ore una sentenza importante, ma che tuttavia la LAV, la Lega Antivivi Sezione, addirittura giudica comunque non congrua, non abbastanza. Si parla di una coppia, di un padre ed un figlio, che nel Varese, tra Cassano delle Murge ed Altamura, l'anno scorso, nel 2025, hanno legato il loro cane all'automobile e lo hanno trascinato per chilometri e chilometri mentre riprendevano questa scena. Il cane adesso sta bene, è stato adottato ed è davvero una storia bellissima questa adozione di Rambo. Tuttavia, per fortuna, qualcuno ha visto questa scena e i due hanno patteggiato, perché ricordiamolo, abbandono e maltrattamento degli animali sono dei reati puniti penalmente. Adesso il tribunale ha deciso che la sentenza, la multa, è di 16.000 euro da pagare. Vi ripeto, la LAV dice non abbastanza, e probabilmente non abbastanza, perché è una crudeltà senza prezzo.

0: Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno. Scopri il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille colori. Il prossimo wow sarà il tuo. Ti aspettiamo l'11 e il 12 luglio ad Agropoli, sul lungomare San Marco. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Non è estate senza...
3: mare, tranquillità.
2: Le cene all'aperto.
3: Le angurie freschissime.
2: E le infradito?
3: Ma la cosa che proprio non può mancare...
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
6: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
7: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata!
8: Olive granata, metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: voleva essere un duro ed è Lucio Corsi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Andiamo indietro al 1972, una canzone scritta da Lucio Dalla insieme a Ron, che pensate inizialmente, si parla tanto sempre, spesso di questo titolo, inizialmente doveva essere completamente un altro, era America e poi è diventata Piazza Grande.

0: basta.
1: Fa ridere questa canzone, anche se ormai la vasca credo che non sia più un oggetto molto molto presente, nonché utilizzato nelle nostre case. Dove finisce il mare? Arriva Francesco Renga.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Bella Levante, canzone d'estate, in pausa pranzo con noi. Belli mondiali, li state seguendo? Pare che dal punto di vista televisivo non stiano andando benissimo, perché noi le cose ce le segniamo al dito e quindi l'assenza dell'Italia si fa pesare. Si aspettano oggi due partite, alle 18 Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia, per capire appunto come procederanno queste fasi, come si arriverà ai quarti di finale. Intanto sicuramente si parla tantissimo sia dell'esclusione degli Stati Uniti in barba al President Trump, su cui sorvoliamo perché pensava di poterla farla franca con una telefonata. Il Belgio ha travolto gli Stati Uniti 4-1. Si parla anche dell'esclusione del Portogallo da mano spagnola, ma si parla tantissimo della Norvegia, perché la Norvegia è davvero candidata probabilmente a vincere questo mondiale. Si parla di un modello della scuola, di uno Stato che è riuscito a rinascere dalle sue ceneri dopo un brutto insuccesso, e si parla anche del suo CT, che è un uomo che ogni volta che Haaland segna corre a baciare sua moglie, di cui si narra una leggenda. Una volta il suo cuore si è fermato per 7 minuti, gli hanno anche fatto un finto funerale, adesso invece sta più che bene.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

E ricordiamolo il nome dell'allenatore della Norvegia, Solbakken. Vi ripeto, la storia è davvero incredibile. Il suo cuore da ragazzo si fermò per 7 minuti e sua madre corse ad organizzare i funerali. Una cosa completamente, letteralmente assurda. Amore, in arrivo c'è Elisa.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. 6 minuti dopo le 17 siamo partiti con questa terza ed ultima ora, appuntamento del martedì. Bentrovati, quasi buonasera da Maria Silvia Malbone, Angelo Zella in regia, Maggie Sardelletto in redazione. Di solito si parla di sindrome premestruale delle donne, diciamo, sono inavvicinabili. È vero, è vero, a meno che non si imparino a gestire i sintomi, però ogni volta, seppur con regolarità, quei sintomi arrivano insieme all'irritabilità, tutta un'altra serie di altre cose. Ma attenzione, esiste una sorta di sindrome premestruale anche per gli uomini, che chiaramente non hanno il ciclo, però anche in questo caso parliamo di ormoni. A differenza delle donne, è una cosa che può essere imprevedibile, perché il tutto è legato ai livelli di testosterone, che naturalmente possono variare addirittura di 4 volte in una giornata tipica. Quindi maestro, insomma, valuti la cosa nel caso. In ogni caso, con l'età i livelli di testosterone si abbassano, così come anche livelli ormonali femminili. Però ci sono proprio dei sintomi, lo dice una ricerca di Jed Diamond, che è un terapeuta e autore di The Irritable Male Syndrome, che ha detto che molti uomini hanno comunicato di soffrire delle stesse emozioni. Chiaramente ha appurato il fatto che i livelli di testosterone erano variabili, e quindi hanno avuto dei sintomi molto simili alla sindrome premestruale femminile. Quindi parleremo di questi sintomi, magari maschietti all'ascolto vi riconoscerete. Intanto Bunker 44 e Pino D'Angiò, Ma che idea.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: data, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Company Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica ed italiana. Stiamo parlando della sindrome del maschio irritabile, che è stata indagata e studiata da un esperto che si chiama Dr. Diamond, che è caratterizzata da cambiamenti ormonali e cambiamenti chimici cerebrali, un aumento dei livelli di stress, insomma una sorta di sindrome premestruale però non prevedibile, ma che comunque dipende dagli ormoni. Quindi il concetto che un uomo possa avere cambiamenti ormonali è visto come uno scherzo, però la verità è che secondo la scienza anche gli uomini hanno cicli ormonali proprio come le donne, quindi è un fatto che si può dimostrare. Ad esempio parliamo di testosterone in questo caso, che è l'ormone protagonista di questo cambiamento e di questi sintomi. I livelli sono più alti al mattino e più bassi di notte. Cosa si può fare per arginare il problema? La soluzione ai problemi della sindrome del maschio irritabile suggerita dal dottor Diamond include il miglioramento della dieta, un maggiore esercizio fisico, perché spesso gli uomini mangiano troppo in risposta ai sintomi della sindrome, anche le donne preciclo, e quindi dove è necessario è possibile cercare un trattamento per aumentare anche la produzione di testosterone se è troppo basso, perché a volte dipende proprio da questo. Quindi magari la prossima volta vedrete il vostro brontolare sul divano, magari lasciategli il telecomando, organizzate la serata birrette e cibo spazzatura, e con delicatezza suggeritegli di vedere il suo medico. Quindi allora sicuramente questo possiamo dirlo adesso, non perché dobbiamo dire non capita ogni mese, insomma, come succede a noi che ogni volta ci stupiamo, però può succedere assolutamente, e soprattutto causare anche una serie di sentimenti, dei piccoli disturbi che possono somigliare moltissimo appunto alla sindrome premestruale femminile. Noi ci abbiamo verso una piccola pausa, intanto l'invito è sempre quello: scriveteci al 347 49 00 29 tramite WhatsApp. L'immensa voce di Giorgia, di Sole ed Azzurro.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 15 luglio, Moretti birra in bottiglia a 66 cl a 1 euro. Müller yogurt bianco 125 grammi per 2 a soli 50 centesimi.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: 100%. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
4: Non è estate senza...
5: mare, tranquillità.
4: Le cene all'aperto.
5: Le angurie freschissime.
4: E le infradito?
5: Ma la cosa che proprio non può mancare...
4: è il sole.
5: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
4: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: Ascoltatrici ed ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, noi siamo in Subsonica e vi auguriamo tanta, tanta buona musica.

0: Gazzelle, il titolo lo ha detto già lui.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Il racconto dell'incomunicabilità in una storia d'amore con l'America che rappresenta l'irraggiungibile, un sogno di ricchezza ed evasione che la persona amata desidera, ma che il cantautore, in questo caso Edoardo Bennato, non potrà mai darle perché è ancorato alla sua realtà. Dal 1987, Tu vuoi l'America.

0: Almeno quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. La libertà è una conquista, magari da celebrare con il gesto del V con le dita, però attenzione, parliamo di un simbolo di vittoria che io personalmente faccio spesso nelle foto, non si sa perché, mi piace così. E pace è anche diventato iconico nei selfie, no? Però attenzione, perché è finito sotto la lente di ingrandimento, perché secondo alcuni esperti di sicurezza le fotografie ad alta risoluzione possono rendere visibili i dettagli delle dita che sono sufficienti a esporre le impronte digitali. Quindi da dove viene fuori questo problema? Dall'uso che è sempre più frequente di sistemi di biometria per la sicurezza, quindi parliamo di immagini scattate da vicino che anche entro circa un metro e mezzo possono rivelare dettagli abbastanza nitidi delle dita. Addirittura un esperto di sicurezza ha mostrato in un programma televisivo come partendo da foto comuni sia possibile estrarre informazioni sulle impronte digitali. Ha utilizzato un software di editing e strumenti basati sull'intelligenza artificiale con immagini inizialmente anche poco chiare che possono essere migliorate fino a definire dettagli insomma più particolari. Però attenzione, nonostante questo caso sia diventato virale, molti specialisti dicono stiamo un attimo calmi, perché il furto totale delle impronte digitali, cioè perché appunto un'impronta digitale in qualche modo per essere utilizzata deve essere totale, non è semplice e richiede diciamo delle tecnologie veramente molto precise e raffinate, perché spesso servono più immagini per poter confrontare e ricostruire tutti i dettagli precisi dell'impronta digitale. Però oddio, se l'inizio è questo, prima o poi faccio. Al contrario si può fare, ecco, invece senza mostrare le falangi. Al contrario, va bene nei selfie. Alessandra Amoroso si mette male.
1: Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo. Se non sarebbe meglio partire.

Luca Carboni, la mia città dal 1992, e così ci salutiamo per le prossime due ore a tenervi compagnia. Ci penserà Alessio Falanga con Ma il cielo è sempre più blu. Appuntamento per noi a domani dalle 15 alle 18 con Italia sì, Italia no. Grazie al maestro Angelo Ozzella in regia, Maggie Sardelletto in redazione. Grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo martedì pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia. Buona serata. Ciao!

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Al via ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. A guidare le danze il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità in particolare nei settori dell'aviotrasporto strategico, della sorveglianza di terra, dei materiali critici per la difesa. Presente anche Donald Trump, che è tornato a criticare la NATO. Gli alleati dovrebbero essere disposti a darci una mano, ma in Italia, Germania e Francia e anche la Gran Bretagna hanno rifiutato di aiutare sull'Iran, ci hanno voltato le spalle. Su Giorgia Meloni ha aggiunto: mi piace, ha spiegato, ma non c'è stata per noi. Domani il leader della Casa Bianca incontrerà il presidente ucraino Zelensky, che chiede nuovi missili Patriot. Francia, la Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europa. Parlamento, confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta alla pena di prima istanza da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, in primo grado era stata condannata a 5 anni, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, quindi solo 15 effettivi e già scontati. Potrebbe quindi candidarsi alla corsa per l'Eliseo nel 2027, ma lei più volte

0: Per l'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuto ad inizio gennaio ad Anguillara Sebazia in provincia di Roma, all'uomo vengono contestati reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e vilipendio di cadavere. Due arresti a Roma per spionaggio in favore della Russia e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato è un cittadino italiano di 59 anni, ex sottufficiale dei Carabinieri, in passato in servizio nel comparto intelligence. Nell'inchiesta figurano altri 5 indagati, 4 dei quali militari in servizio con incarichi ad alta riservatezza. Il ministro della Difesa Crosetto assicura tolleranza zero con chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Lo sport, tennis, e Jannik Sinner torna in semifinale a Wimbledon, numero 1 del mondo e campione in carica, che ha battuto per 3-7-0, 7-5, 7-6-6-3 il tedesco Straff. Venerdì sfiderà uno tra Djokovic e Oser Al-Sim. Calcio, si chiudono stasera gli ottavi di finale dei mondiali, ora in campo ad Atlanta, Egitto-Argentina, alle 22 a Vancouver, Svizzera-Colombia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss Italia.
5: Kiss, kiss Italia.
6: E diamo inizio a un nuovo martedì sera insieme. Sempre grazie alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no.

0: siamo sempre qui noi a rendere il cielo più blu.
1: Il cielo è sempre più blu.
0: Il cielo è sempre più blu anche in questo martedì 7 luglio. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è il maestro Angelo Zella, arriva Tiziano Ferro, Perverso.

Rove su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia un nuovo martedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu con me, Alessio Falanga, c'è il maestro Angelo Zella in regia e siamo qui questa sera per parlare di amore e di amicizia, perché molte volte le due cose non vanno molto d'accordo. E fin quando è un chiacchiericcio, no? A dire vabbè, ti sei fidanzato, adesso ti allontani dalle amicizie, adesso invece è proprio una ricerca scientifica che dimostra questa cosa. Stiamo parlando dell'Università di Oxford, che dice che quando ci fidanziamo e ci innamoriamo tendiamo in modo del tutto naturale a restringere la nostra cerchia di amicizie, e questo è un grandissimo problema. I dati dello studio parlano chiaro: in questa transizione sentimentale si perdono in media 2 amici stretti. È veramente una notizia molto triste questa. La ragione alla base di questo fenomeno è molto ovvia, perché l'inizio di una storia d'amore ci assorbe profondamente, spingendoci a dedicare tempo ed energie quasi esclusivamente alla persona amata, e quindi tendiamo a dire di no alle nostre amicizie. Questo perché si danno per scontato, perché subentra un nuovo amore, quindi ci sono quelle famosissime farfalle nello stomaco, e così si chiamano. Dici, vabbè, gli amici in questo momento possono attendere, però è così che poi si perdono le amicizie. Vi è mai capitato una situazione del genere dove avete perso delle amicizie a causa dell'amore? 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp. Questa sera parliamo di amore. Così. Sì. Esattamente così. Ditecelo tramite WhatsApp. Adesso ce lo dico nel suo brano. Affari spenti.

0: nuovo amore può rovinare un'amicizia anche di lunga data. 347 49 000 29.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

con la pesce, cattive abitudini su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. In effetti questa può essere una cattiva abitudine, spesso accade quando ci si innamora, che è comunque una cosa meravigliosa, però tendiamo nella maggior parte dei casi, o comunque in alcuni momenti, di allontanare un po' le amicizie. Magari lo facciamo anche in modo inconsapevole, cioè perché sappiamo che l'amico o l'amica c'è sempre, allora il rimandare l'uscita una volta, due, tre diventa quasi un'abitudine, perché bisogna dare priorità e spazio alla new entry nella nostra vita, quindi all'amore, quello che ci fa vibrare tutto. Ecco, però questo sta diventando un problema anche scientifico, perché secondo una ricerca condotta dal professor Robin Dunbar dell'Università di Oxford, a quanto pare è proprio vero. Restringiamo le amicizie pur di fare spazio alla nostra vita amorosa. Addirittura rischiamo di perdere due amici molto stretti ogni volta che cominciamo una relazione. Cioè, praticamente cominciamo una relazione, finiscono le amicizie, anche perché avere amicizie strette è molto complesso. È molto facile avere amicizie, una cerchia per andare anche a mangiare qualcosa insieme, ma avere l'amico del cuore o l'amica del cuore è sicuramente più complicato. Quindi bisogna saperle tenere queste amicizie, nonostante l'amore è una delle cose più belle del mondo, bisogna viverla appieno. Ma ragazzi, non allontaniamo gli amici, che sono veramente un qualcosa di preziosissimo.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
3: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare. Il tuo matrimonio è stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio.
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: cu te.
1: Jolie, l'ultima poesia.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Un brano che non racconta solamente l'ansia scolastica, ma è un ritratto nostalgico del passaggio dall'adolescenza all'età adulta e un affresco della Roma di fine anni 60. Siamo nel 1984, Antonello Venditti, notte prima degli esami.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è...
8: Che festa!
7: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Corso Max Pezzali su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo invece di Francesco Renga, che ha vissuto dei momenti spiacevoli su un volo da Brindisi verso Bergamo, e a quanto pare il cantante sarebbe stato allontanato da questo volo. Allora, tutto comincia perché ci sono state tensioni tra Renga e il personale addetto ai controlli, perché durante l'imbarco, a causa delle dimensioni della sua valigia, che probabilmente erano più grandi di quanto potevano appunto contenere sull'aereo, e quindi lì già è cominciato questo primo dibattito. Però, superata questa situazione qui, Renga si sarebbe seduto al proprio posto, ovviamente come previsto, per poi iniziare una nuova discussione con gli steward e alcuni passeggeri seduti poco lontano, lamentando il ritardo accumulato del volo a causa appunto di questi litigi. Fin qui ancora tutto bene, però che cosa è successo? Che ha insultato gli steward, e quindi, nonostante c'era già la manovra di volo, hanno detto ok, basta, fermiamo tutto, e allora deve scendere dal volo. Qualcosa filmato poi tutto dai cellulari e documentato sui social, quindi momenti spiacevoli per Francesco Renga, però speriamo, dai, tutto bene, speriamo tutto a posto, ma non si insultano gli steward. Lo ascoltiamo Francesco Renga con Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

Marco Mengoni, io ti aspetto su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continua il nostro martedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu con Tananai, Ragni. Avevamo parlato.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Ultime notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il forum dell'industria della difesa d'Ankara dà il via al vertice NATO. Nel corso della giornata le altre aziende di entrambe le sponde dell'Atlantico sveleranno nuovi importanti progetti e firmeranno contratti del valore di miliardi, letteralmente miliardi di dollari, ha dichiarato il segretario generale della NATO Mark Rutte. Nel frattempo Donald Trump è arrivato in Turchia e è tornato a scagliarsi contro l'alleanza. Gli alleati dovrebbero essere disposti a darci una mano. Ma in Italia, Germania e Francia e anche la Gran Bretagna hanno rifiutato di aiutare sull'Iran, ci hanno voltato le spalle. Su Giorgia Meloni ha aggiunto mi piace e ha spiegato ma non c'è stata per noi. Domani il leader della Casa Bianca incontrerà il presidente ucraino Zelensky che chiede nuovi missili Patriot. Medio Oriente, la salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei si trova in fase di trasporto verso l'Iraq dopo essere stata oggetto di esequie funebri nella città sacra di Qom. In seguito il corpo del leader supremo ucciso in un raid israelo-statunitense farà ritorno in Iran con i funerali previsti a Mashhad. I giudici della Corte d'Appello di Parigi hanno confermato la colpevolezza della leader del Rassemblement National Marine Le Pen, riducendo però la pena di prima istanza da 4 anni a 3 anni di carcere, di cui uno con braccialetto elettronico. Considerano già scontata la condanna all'ineligibilità ridotta da 5 anni a 45 mesi, di cui 30 sospesi e 15 effettivi, ma già decorsi. Potrebbe candidarsi alle presidenziali 2027. Si attende ora

0: fenomeni distorsivi da parte delle compagnie aeree. La cronaca nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo, avvenuta ad inizio gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Lo sport, calcio e mondiali in campo in questi minuti: Egitto-Argentina alle 22 Vancouver, Svizzera-Colombia chiude il programma degli ottavi. Tennis: Jannik Sinner accede alla semifinale di Wimbledon battendo 7-5, 7-6, 6-3 il tedesco Straff, il numero uno del mondo e campione in carica. Venerdì sfiderà il vincente del match in corso tra Djokovic e Osara Lassim. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Radio Kiss Italia, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo stabile ed assolato per la giornata di mercoledì al sud, con solo qualche fenomeno pomeridiano in Appennino. Temperature massime in aumento, con valori che localmente raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

Nostra su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, comincia la seconda parte, ma il cielo è sempre più blu. Amici e amiche, oggi è una giornata dolcissima, perché oggi è la giornata mondiale del cioccolato. Ma che bello, che buono il cioccolato! Una ricorrenza che richiama una data precisa, il 7 luglio 1847, perché quel giorno, secondo naturalmente la tradizione, il cioccolataio inglese Joseph Fry mise al punto la prima tavoletta di cioccolato moderna, che poi destinata ovviamente a cambiare il mondo, il modo di consumare anche il cacao, perché prima di allora il cioccolato era soprattutto una bevanda, quindi era preparata in modi diversi a seconda delle epoche e dei paesi. Poi nata la tavoletta ha cambiato il mondo ovviamente, ma siamo arrivati ad oggi, perché oggi il cioccolato sappiamo quanto è buono, sappiamo che non riusciamo a farne a meno, però ci sono varie aziende che stanno giocando con le tavolette di cioccolato, con il cioccolato in sé, con tantissime varianti. Pensate che esistono delle varianti che solamente al pensiero uno dice ma veramente, però poi magari le assaggi sono buonissime, tipo la barretta di cioccolato al bacon, cioè c'è veramente questa pancetta tagliuzzata all'interno del cioccolato, la barretta di cioccolato al wasabi, anche al parmigiano reggiano. Insomma, ci sono delle varianti veramente bizzarre. Devo dire la verità, ne ho assaggiate poche di queste, cioè di queste che ho nominato in realtà nessuna. Avete mai assaggiato una tavoletta di cioccolato così particolare? 347 49 00 29.

De Palma Passione su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, la passione per il cioccolato. Oggi è la giornata mondiale del cioccolato. Qual è il gusto di barretta di cioccolato più particolare che avete mai assaggiato? Ditecelo tramite WhatsApp.

dopo niente su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Amici e amiche, oggi un giorno dolcissimo, l'abbiamo detto, è la giornata mondiale del cioccolato, esattamente il 7 luglio 1847 il cioccolataio inglese Joseph Fry mise a punto la prima tavoletta di cioccolato, quella lì che viviamo oggi, che mangiamo oggi. Praticamente questo cioccolataio inglese ha deciso di farci ingrassare in qualche modo. Da quel momento in poi cominciano a nascere delle tavolette di cioccolato a dei gusti molto particolari, ne abbiamo parlato, addirittura gusto bacon, wasabi, e poi c'è un gusto che si chiama il cioccolato biondo. Ecco, ci vuole anche un po' di fortuna nella vita oltre alla bravura. Questo cioccolato biondo è nato nel 2006 da un errore di Frédéric Bau, stiamo parlando di un mastro pasticcere francese. Che cosa ha fatto? Durante un evento in Giappone aveva dimenticato il composto a bagnomaria per diverse ore. Il risultato è stato un prodotto che aveva cambiato colore e profumo e che diede vita al dulce, il cioccolato caramellato. Cioè praticamente stiamo parlando di un mastro dolciere francese che da un errore ha creato un nuovo gusto di cioccolato. Quindi non solo bravura ma anche fortuna. Niente maestro, ci vuole un po' di cioccolato, portateci un po' di cioccolato in studio per favore. Nina Zilli su Kiss Kiss Italia.

0: Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno. Scopri il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille colori. Il prossimo wow sarà il tuo. Ti aspettiamo l'11 e il 12 luglio ad Agropoli, sul lungomare San Marco. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
1: Non è estate senza...
2: mare, tranquillità.
1: Le cene all'aperto.
2: Le angurie freschissime.
1: E le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare...
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
6: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi!

0: 50% all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 15 luglio, Armando, pasta di semola 4 pezzi da 500 grammi a 3 euro. Cardor, vaschetta gelato affogato vari gusti 500 grammi a 3 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. Etesupermercati.it.
3: Kiss, kiss, kiss, Italia.

0: Fats, i PIO però anche no.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nel 1985 con un brano che esprime il desiderio di catturare un momento fugace, un ricordo o un sogno, unendo immagini romantiche e malinconiche. Per i bellissimi ci sono i Mattia Bazar, Souvenir.

mezza canzone estiva su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci affacciamo nello sport, parliamo dei mondiali 2026. È in corso il match degli ottavi di finale tra Argentina e Egitto, risultato clamoroso. Siamo al minuto 70 circa, Argentina 0, Egitto 2. E la notizia peggiore è che Messi ha sbagliato un altro rigore. L'Argentina che rischia l'eliminazione questa sera alle 22, Svizzera-Colombia, e poi il quadro dei quarti di finale sarà completo: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, la Norvegia di Erling Haaland. Eccoli in sottofondo che si fanno sentire. No, perché io poi la devo dire questa cosa, perché la Norvegia che ha battuto l'Italia, no, nelle qualificazioni mondiali, adesso ma fai che quasi quasi va a vincere il mondiale per davvero. Chissà, è sicuramente una nazionale molto molto forte. Parliamo anche di tennis, perché a Wimbledon Jannik Sinner approda in semifinale, ha battuto questo pomeriggio il tedesco Struff 7-5, 7-6, 6-3. Domani invece toccheranno altri due italiani, Flavio Cobolli e la nostra Jasmine Paolini. Speriamo bene anche per quanto riguarda il tennis italiano. Irene Grandi su Kiss Kiss Italia, Lasciala Andare.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Bash, Loredana Bertè, una stupida scusa su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Aggiornamenti dal Mondiale 2026, l'Argentina accorcia le distanze. Argentina 1, Egitto 2, siamo al minuto 80. Fabio Concato, o bella bionda.

1996, Fabio Concato, oh bella bionda, continuano gli aggiornamenti perché l'Argentina ha pareggiato proprio con Leo Messi. Siamo al minuto 84, Argentina 2, Egitto 2.

0: mio paese, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno a Toto Cutugno, che sarà ovviamente protagonista del nostro live di fine giornata con il brano L'Italiano, una delle canzoni italiane più famose e cantate al mondo, interpretata da Toto Cutugno nel 1983 durante il Festival di Sanremo. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20, grazie da me Alessio Falanga, dal maestro Angelo Zella in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti!
1: Ciao Italia!
2: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono l'Italia.

0: Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Perché per stare bene

0: 50% all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme, uscita autostrada Caserta Sud.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: Ma c'è di buono che al momento giusto tu sei diventare un altro. Un attimo tu sei grande, grande, grande, come te sei grande solamente tu.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash e state ascoltando Kiss Kiss Italia.
2: Kiss Kiss Italia, la Q Bombo Glad, Bundabash dello Salento, Salento State of Mind. Boom!

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ma sono matta.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Voglio andar via da te, che goccia a goccia hai spremuto il mio cuore, e dagli stracci vendoli ricomprare quel che resta del mio amore. Andare via, oh, oh, oh.
1: Radio
3: Kiss Kiss Italia.
1: Più notizie, più musica, più emozioni.